da dim dim ba si da da de dam du dum di da dim dam du si ba si dim dim.